Dammi un vestito d'amore, la gente vive sempre in una vita che come se quiero yo, quiero yo. Noi siamo sempre